0: 4, 3, 7, 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici, scusa?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ma chi è che parla? Sei tu, Gianni?
0: Oh no.
1: No? E allora chi sei? Giuseppe?
0: Non cambiare anche tu.
1: Nemmeno Giuseppe, ora chi è?

0: Vuole che ti ha raccontato questa sciocchezza?
1: Dimmi così.
0: Come sarebbe a dire?
1: Tra boutique e caffè.
0: Il caffè, figurati, fa diventare così nervosi.
1: Mangi roast beef.
0: Beh, lo odio.
1: Bevi solo frappè.
0: Ma naturalmente.
1: Ma perché?
0: Perché mi piace.
1: Oh no.
0: Figurati se una volta tu mi dici.

0: 4, 7, 2 e 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, signorina?
0: Il mio nome è Lili.
1: Ha detto che si chiama Lili.
0: Spettinato così.
1: Oddio, spettinato proprio.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, ci siamo conosciuti forse a Parigi?
0: Oh no.
1: Beh, allora a Frosinone.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Un momentino che le passo il mio fratellino siculo.
2: Palle da luna perché cupalla.
0: Hai deciso così.
2: Sì, proprio ieri fu che decisi.

0: così.
1: Sì, proprio ieri fu che decise di non fumare
0: di
1: più.
0: Di vestirti di rosso.
1: Non cominciamo con la politica,
0: di chiamarti Gigi.
1: No, Salvatore Sugno, adesso chiamo Gigi a te vuole.
0: Vivi così.
1: Non so, vivi so Gigi e ciriga ciriga però.
0: Tra boutique e caffè.
1: A Gia si sparsa la voce però.
0: Mangi rosbì.
1: Odio pure il bucatino alla matriciana però.
0: Bevi solo frappè.
1: E macellai in bicicletta.
0: Ma perché?
1: E fatti la pedalata.
0: Oh, no.